pio coiwa, porta palma y o pio coiwa, porta palma y le pasa, o pio coiwa, porta palma y le pasa, o pio coiwa, porta palma.

crescere fuittuna e disventura, ca siete in mezzo a rina, sali e mari, ca vi trovati solo in una chianura, e non sapete una vita chi. Sentite pur un vento ca fa issia, ca vi cannuce a mano ritta e manca, vi pare ca trovaste una via, ma lesto la speranza ve ne manca. Sentite in talo cielo stiddi e luccio, ca vi portano fuori dell'oscuro, amato la viciuscia un cavoloscio, e lo desiderio.